Estate su Dimensione Sono Soft di Negramaro, e specialmente in queste giornate così grigie c'è voglia di estate, di leggerezza, di spensieratezza. Ora, visto che il meteo, quello purtroppo non abbiamo il potere di cambiarlo, però possiamo cambiare l'umore.

0: umore della nostra giornata in base soprattutto a quello che sta per dirci Branco. E allora sentiamolo segno per segno.
1: Bentrovati all'appuntamento con le stelle di Branco. Siamo arrivati già a venerdì 15 di maggio del 2026. Io vi auguro il massimo della felicità. Ariete, questa è per voi una primavera molto diversa da quelle del passato. È già successo di tutto, ma nulla è più importante delle vostre emozioni. Toro, cresce la vostra ricchezza, ma cresce anche la tensione nell'ambiente e con le persone vicine. Vi dovete assolutamente, Toro, rilassare. Gemelli, Mercurio vi farà eroi di questo mese di maggio e siete come il mago dei tarocchi. Voi sapete trasformare tutto in oro. Cancro, l'amore chiama nuovi sogni, miei cari amici del Cancro. Leone, sai quando uno ti dice ti dico, ti parlo, ti avverto per il tuo bene, ma lasciami perdere per favore, penserò io stesso al mio bene, tu pensa al tuo, dai, non fatevi condizionare, leoni, dai. Vergine, l'amore dov'è? Ve lo dico io, dov'è? Sta per emergere dalle acque dolci del Cancro il giorno 19. Bilancia, Marte molto vivo dal segno del Toro. Quale che sia il vostro mestiere, i doveri verso la famiglia, le spese per la casa, tutti dovete ritrovare la missione che le stelle e la vita vi assegna, cioè di amare sempre e comunque, bilancia mia. Scorpione, quando ci sono questi passaggi così delicati, no? Così anche difficili da spiegare, l'importante è che vada bene la salute, quindi pensate alla vostra salute. Poi nella professione sicuramente inizierà un nuovo corso. Sagittario, questa luna è una luna positiva, non è diretta, ecco, bisogna studiarla un po', ma occupa il settore del lavoro, quindi del guadagno, quindi è un giorno questo veramente interessante, veramente bello. L'unica un po' strana è ancora questa Venere con Nettuno in Gemelli, ecco, c'è sempre qualche cosa che non va nel rapporto di coppia. Capricorno, solo un'atmosfera serena di pace potrà darvi molto, il massimo sotto questa luna nuova che sta nascendo in Toro. Siete inseguiti dalla fortuna. Acquario, aumento della temperatura verso sera, attenti agli sbalzi del tempo, siete molto sensibili, gola, naso, orecchie. Pesci, la fortuna che potreste avere è negli incontri, specie quelli non programmati in anticipo, come succede in amore, che deve nascere spontaneo. Grazie per la vostra attenzione e naturalmente appuntamento a domani, pensiero delle stelle. Non lasciarti scappare quello che vuoi, stringilo forte, anche se per un'ora o un minuto, stringilo forte e non lasciartelo scappare.

0: L'ultima canzone di queste tre ore di Sveglia Insieme di questo venerdì 15 maggio, dai che il weekend sta arrivando, forse questa è l'ultima sveglia presto della settimana, ma non è detto, e anzi sto qui a ricordarti che noi ci siamo sempre, anche di weekend, anche se hai la sveglia presto sabato o domenica, qualcuno qui a tenerti compagnia c'è sempre, anzi ne approfitto per mandare un saluto a Silvia Giansanti che ti sveglierà domani mattina se vorrai.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Ed eccoci arrivati al momento dei saluti. Vedo già la redazione pronta che tra poco ascolteremo insieme, ma vedo anche Francesco Cavuoto pronto qui a prendere quella che noi chiamiamo la postazione della navicella spaziale, pronto a condurti verso nuovi lidi, verso nuove stelle, verso nuove galassie addirittura. Quindi ti lascio con lui, ti auguro uno splendido weekend, riposati, rilassati, cerca di fare quello che più ti piace per ricaricare le energie se puoi, e noi se vuoi ci risentiamo lunedì per affrontare una nuova settimana forse di Sveglie Presto Insieme. Non lo so come starai messo la prossima settimana, io invece so la mia parte, so che alle 6 lunedì sarò qui pronta ad accoglierti se vorrai. Ciao da Laura Buono, buon weekend e a lunedì.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Fermo, hai visto?
5: Non può essere!
4: Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
6: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese. Conforto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAG 5,97%.
7: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e al Nerlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
8: Autorigol di... A Milano dal 1906.
9: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
10: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
11: Cambia gli infissi! È il momento giusto! Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa. Sabato 16, 23 e 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
10: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo!
12: Da 4 divani è arrivato il metà prezzo. Metà prezzo su divani in pronta consegna e letti, materassi, poltrone relax.
13: E non finisce qui. Sconto aggiuntivo riservato a tutti i clienti per acquisto di tende da sole, pergole e zanzariere del reparto outdoor.
12: Non perdere il metà prezzo da C4 divani. Consegna immediata. Qualità artigianale made in Italy e paghi a interessi zero.
13: Zero sbatti. Vieni, arredi casa, te ne vai in ferie e paghi da settembre. C4 divani è a Villa Cortese.
14: C4 divani da
13: aperti la domenica pomeriggio.
15: Ami lo stile italiano? Hai sempre adorato l'iconica Fiat 500? Allora è il momento di fare un passo in più. Da Mocauto scopri la nuova Fiat 500 Hybrid edizione speciale Torino. Ancora più carattere con badge esclusivo, colori dedicati, dotazione full LED. Può essere tua da 18.500 euro, chiave in mano con permuta o rottamazione. E la cosa migliore, è già in pronta consegna. Vieni a provarla da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Ricorda, a maggio siamo aperti anche domenica 17 e domenica 24. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
16: Alex International. Alex International.
17: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alex International.
18: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
19: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Una buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Sono iniziate le operazioni di recupero dei 5 sub italiani deceduti durante un'immersione alle Maldive, operazioni che, fa sapere la Farnesina, verranno portate avanti soltanto con condizioni meteo favorevoli. L'ambasciatore italiano a Colombo è arrivato a Malé. Giornata di sciopero a Milano per i mezzi pubblici della TM, una sola fascia che è iniziata alle 8.45 fino alle 15, ma al momento le metropolitane sono regolari e per motivi di ordine pubblico dalle 12 chiude la stazione Duomo della metro fino a domani. La metro 5 da Milano a Monza, ci sono le risorse necessarie, 576 milioni di euro, il bando entro giugno. Bergamo, dopo la morte di Giulio a 9 anni, il comune pensa a dossi e passaggi illuminati in piazza Risorgimento, domani i funerali del bambino. Internazionali d'Italia di tennis, oggi due azzurri in semifinale, Dardelli dalle 15.30, in serata Yannick Sinner. Calcio, il derby di Roma si giocherà domenica alle 12, stessa ora per Como Parma, Genoa Milan, Juve Fiorentina, Pisa Napoli. Stati Uniti Cina, accordi commerciali fantastici, dice Trump, e la Cina per il cessate il fuoco in Medio Oriente. Ci risentiamo tra un'ora.
20: Lo senti che è già venerdì? Tu pensavi fosse ancora lunedì, è un lontanissimo ricordo. Cioè, lunedì arriverà, ma il prossimo, intanto quello vecchio è bello che è andato. Oggi è venerdì, è il 15 di maggio, buona giornata, buona mattinata. Questa è Dimensione Sono Soft e se ti va le prossime 4 di ore le trascorriamo insieme con le Good Life, con i Segreti in Tavola, con Travel Experience e ovviamente con le grandi voci del cinema, l'informazione e la nostra inconfondibile playlist. Con un successo dietro l'altro, ma quanti successi? E che è successo? No, dico, quanti successi ci saranno? Non è successo niente, te li metto io i successi, ti li faccio ascoltare in fila, uno dietro l'altro. Iniziamo? Si va!
21: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
22: In quella notte all'improvviso mi ero accorta di una cosa, e cioè che tra la nostra anima e il nostro corpo ci sono tante piccole finestre. Da lì si sono aperte e passano le emozioni. Si sono socchiuse e filtrano appena. Solo l'amore le può spalancare tutte assieme e di colpo, come una raffica di vento.

perfetta in casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Vuoto a perdere, Noemi su Dimensione Suono Soft. Invece che a vuoto a rendere, ti accompagna fino alle 13 di questo venerdì 15 maggio. Tra poco torniamo con i viaggi fantastici di Beppe Pellegrino.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posa in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
3: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, disco.

0: bottega e dopo...
1: E mi ricoverano.
0: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
2: In tutta la Lombardia.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
6: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Auguri Goldi!
8: A Milano dal 1906.
9: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura. Qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
10: Vivi l'esterno, vivi meglio con noi.
11: Ciao, sono Fabio.

0: pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
1: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
4: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
3: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
4: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
3: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
4: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. ristoranteterraferma.it.
5: Ami lo stile italiano. Hai sempre adorato l'iconica Fiat 500. Allora è il momento.

0: Info su mocautogroup.com. M come Milano. M come Mocauto.
1: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
2: Sorridi, si va da Brick OK. Scegliamo, risparmiamo
1: e risolviamo. Buona idea.
2: Brick OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
1: E la qualità la trovi in ogni stagione.
2: Brick OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
3: Brick OK, più vicino a te.
1: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BrickOK.it.
4: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno, sogno.
5: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
6: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetriviglio.it.
7: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
8: Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50%.

0: sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
1: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox.
2: Dimensione suono soft.

0: The winner takes it all, Yabba su Dimensione Suonosoft nella mattinata di venerdì, dai che è venerdì. Travel Experience, prontissimo Beppone Pellegrino a raccontarci dove ci porterà oggi.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Ma forse è una delle città più belle in Europa, dicono. E io sono quasi d'accordo, è Berlino, è una città che non si lascia definire facilmente, è un po' strana dare una definizione. Ha una storia complessa, segnata da divisioni, cambiamenti profondi, ma oggi è uno dei luoghi più creativi d'Europa. Spazi aperti, quartieri diversi tra loro, un'energia che non segue le regole. Negli anni 70 diventa anche un po' un rifugio per artisti in cerca di qualcosa di nuovo, un posto dove sparire per un po' e reinventarsi. Vi ricordate la canzone di David Bowie, Heroes? Esatto, bravissimi, è quello che fa il nostro artista, si trasferisce qui, lontano dal caos, e trova una nuova direzione artistica, questa musica un po' elettronica, Breanino, Kraftwerk, insomma, bellissima musica, bellissima l'era e bellissima Berlino. Gli offre spazio, anonimato e libertà, nessuno lo riconosce, quindi ha tutto il tempo per girare la città, per conoscere locali, sentire nuovi musicisti, insomma da qui nasce una delle fasi più importanti della sua carriera, Berlino, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio.
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Garden, Lemon Tree, Dimensione, Suono Soft, chiude così la nostra prima ora in questo venerdì, in questa giornata pre-weekend. Tra poco invece noi ritorniamo con le Good Life e con un'ora piena zeppa di musica.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Oltre il sentiero dorato
4: è il nuovo spettacolo dei ragazzi dell'Arte nel Cuore Onlus.
5: Regia di Gabriella Foletto.
6: Il 27 maggio alle ore 20:30.
7: Al Teatro Pime di Milano.
8: Regalati un'emozione. Prenota il tuo posto su
4: www.artenelcuore.it.
9: Vi aspettiamo!
10: Dove c'è talento?
11: Non esistono barriere.
12: Ami lo stile italiano? Hai sempre adorato l'iconica Fiat 500? Allora è il momento di

0: Attenzione, e la cosa migliore, è già in pronta consegna. Vieni a provarla da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Ricorda, a maggio siamo aperti anche domenica 17 e domenica 24. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Incredibile, con i nuovi infissi fuori fa caldissimo, in casa è ancora

0: Fresco, ma quanto ci costa?
1: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
2: Cambia gli infissi, è il momento giusto. Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa, sabato 16, 23 e 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
1: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Compro oro d'oro.it.
4: Maggio è il mese della mamma, il mese dei grazie e dei regali fatti col cuore. E se quest'anno fosse qualcosa che dura nel tempo, da Autochioda trovi offerte davvero incredibili. Fiat 500 ibrida da 14.950 euro, Jeep Avenger da 19.900 euro, Opel Corsa e Citroen C3 da 12.900 euro, Peugeot 208 da 13.900 euro e MG3 da 13.950 euro. Con formula zero pensieri, servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Da Autochioda, Melzo via Vespucci 2, San Giuliano Milanese via Tolstoi 38. Autochioda.it.
5: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
6: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Una buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Le operazioni di recupero dei 5 sub italiani deceduti durante un'immersione alle Maldive, operazioni che verranno portate avanti solo con condizioni meteo favorevoli, dice la Farnesina. Giornata di sciopero a Milano per i mezzi pubblici dell'ATM, una sola fascia tra le 8.45 e le 15, le metro sono regolari al momento, dalle 12 chiude la stazione Duomo della metropolitana fino a domani. Da Lampugnano alla Bovisa, 23 stazioni della M6, sarà il primo metro circolare, quello delineato da Comune e MM per chiedere i fondi statali, un anello di quasi 28 chilometri che scende a Famagosta e risale verso Loreto e Maciachini. Notte violenta a Como, aggressioni tra Città Murata, Viale Varese, Via Paoli, 5 persone in ospedale in 3 distinti episodi. Internazionali d'Italia di tennis, oggi 2 azzurri in semifinale, Dardari e Jannik Sinner. Calcio, il derby di Roma si giocherà domenica alle 12, alla stessa ora altre gare in chiave Champions, Como Parma, Genoa Milan, Juve Fiorentina e Pisa Napoli. Stati Uniti-Cina, accordi commerciali fantastici, dice Trump, e la Cina per il cessate il fuoco in Medio Oriente. È tutto, ci risentiamo tra un'ora.
9: Tra poco ti faccio una domanda semplice ma che cambia completamente il significato della parola famiglia. A famiglia. Tra poco ne parliamo all'interno delle nostre Good Life. Si riparte verso un'ora piena zeppa di musica con Claudio Baglioni e Amore Bello, e canzone che apre le danze in questa nuovissima ora, tutta freschissima di successi. E prima ancora Rino Bolognesi, voce del cinema, ci racconta un dolce aforisma d'amore.
10: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
11: Solo due persone che hanno veramente scelta possono amarsi sul serio. La solitudine fa amare tutto.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: sono come tu mi vuoi, Irene Grandi, dimensione suono soft. Tra poco ti parlo di famiglia. Che ti viene in mente? Tra poco, tra pochissimo.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittali subito.
3: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
4: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
3: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
4: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
5: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno.
6: Sogno, sogno.
7: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
8: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetriviglio.it.
9: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
10: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 229 8731. ComprooroDoro.it.
12: Ami lo stile italiano? Hai sempre adorato l'iconica Fiat 500? Allora è il momento di fare un passo in più. Da Mocauto scopri la nuova Fiat 500 Hybrid edizione speciale Torino. Ancora più carattere con badge esclusivo, colori dedicati, dotazione full LED. Può essere tua da 18.500 euro chiave in mano con permuta o rottamazione. E la cosa migliore è già in pronta consegna. Vieni a provarla da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Ricorda, a maggio siamo aperti anche domenica 17 e domenica 24. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
13: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono.
14: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
13: E chi può aiutarmi davvero?
14: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
13: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
14: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
15: Giglio. Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
16: Io sono Carolina Costa e lei è Suzuki Swift Hybrid.
17: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da chilometro rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
18: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
19: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
20: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
21: Speciale barbecue da D'Ambros. Latte italiano HT da un litro a 75 centesimi. Philadelphia originale da 250 grammi a 2,39 euro. E mozzarella fior di latte 3% grammi a solo 1,90 euro. Tutto quello che ti serve lo trovi qui. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
22: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
23: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
24: Shop like a Fox.
25: Dolce partire.
26: Da Denikar sali a bordo della tua nuova auto. Continuano gli sconti sulle auto aziendali con super offerta finanziaria.
27: Come la nuova Lancia Y Hybrid automatica da 17.490 euro.
28: Alfa Romeo Stelvio Veloce Q4 da 39.990 euro.
29: Peugeot 208 Allure Benzina 100 cavalli da 15.990 euro.
30: Solo da Denikar a Milano e a Bergamo.
31: Info su denikar.it.
32: Dimensione suono soft.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

quando parli di famiglia, quando senti questa parola famiglia, che ti viene in mente davvero? Pensaci un secondo. Perché oggi si celebra la giornata internazionale della famiglia promossa dalle Nazioni Unite. Ma la cosa più bella è che non parla di un modello perfetto, parla di legami. Perché famiglia oggi può avere mille sfaccettature, mille facce e forme diverse. C'è quella in cui nasci, poi c'è quella che scegli strada facendo, no? Quella del marito, della moglie, dei figli. Può essere una coppia, un genitore solo con i suoi figli, due nonni per esempio.

0: Senti più di chiunque altro, un gruppo di amici che si salva a vicenda ogni giorno, persone che magari non hanno il tuo cognome ma che sanno riconoscere subito quando non stai bene. E sai una cosa? La scienza ci dice che sentirsi parte di una rete affettiva cambia davvero il nostro benessere. Abbassa lo stress, migliora l'umore, ci rende più forti nei momenti complicati. Ma alla fine la famiglia si vede soprattutto nelle piccole cose, in un, che ne so, sei arrivato, in qualcuno che ti ascolta anche quando sei intrattabile, in un posto dove puoi smettere di fingere di stare bene e basta. Che poi, diciamolo, casa non è sempre un luogo, a volte è semplicemente una persona. E allora oggi manda un messaggio a qualcuno che per te significa famiglia, anche se non lo dici mai apertamente, perché sentirsi accolti resta una delle forme più profonde di benessere che esistano. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere. Buona Dimensione Suono Soft, a te famiglia.
1: Dimensione Suono Soft.

0: gli Stadio con Chiedi, chi erano i Beatles su Dimensione Suonosoft. Chiudiamo la nostra prima metà della mattinata, tra poco la seconda, ci sarà l'ora di Segreti in Tavola.
1: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
2: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
1: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
3: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
4: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
6: Maggio è il mese della mamma, il mese dei grazie e dei regali fatti col cuore. E se quest'anno fosse qualcosa che dura nel tempo, da Auto Chioda trovi offerte davvero incredibili. Fiat 500 ibrida da 14.950 euro, Jeep Avenger da 19.900 euro, Opel Corsa e Citroen C3 da 12.900 euro, Peugeot 208 da 13.900 euro e MG3 da 13.950 euro. Con formula zero pensieri, servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Da Auto Chioda, Melzo via Vespucci 2, San Giuliano Milanese via Tolstoi 38, autochioda.it.
7: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
8: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Cicco Mario, Lonato e Braone.
9: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
10: Da C4 Divani è arrivato il metà prezzo. Metà prezzo su divani in pronta consegna e letti, materassi, poltrone relax.
11: E non finisce qui. Sconto aggiuntivo riservato a tutti i clienti per acquisto di tende da sole, pergole e zanzariere del reparto outdoor.
10: Non perdere il metà prezzo da C4 Divani. Consegna immediata. Qualità artigianale made in Italy e paghi a interessi zero.
11: Zero sbatti. Vieni, arredi casa, te ne vai in ferie e paghi da settembre. C4 Divani è a Villa Cortese.

0: aperti la domenica pomeriggio.
1: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico, un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza. Come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. usautocenter.it, grandi occasioni subito tue.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
3: Una buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Le operazioni di recupero dei 5 sub italiani deceduti durante un'immersione alle Maldive, operazioni che verranno portate avanti solo con condizioni meteo favorevoli, dice la Farnesina. Tra le vittime, 2 piemontesi, 2 genovesi e un padovano. A Milano regolari i mezzi pubblici questa mattina nell'unica fascia di sciopero che andrà avanti fino alle 15 e dalle 12 tra un'ora chiude la stazione Duomo della metro fino a domani. La metro 5 da Milano a Monza ci sono le risorse necessarie, 576 milioni di euro il bando entro giugno, e invece da Lampugnano alla Bovisa 23 stazioni della M6, sarà il primo metro circolare, quello delineato da comune MM per chiedere i fondi statali, un anello di quasi 28 chilometri. Internazionali d'Italia di tennis, oggi 2 azzurri in semifinale, Dardelli nel pomeriggio e Jannik Sinner in serata. Calcio, il derby di Roma si giocherà domenica alle 12, alla stessa ora altre gare in chiave Champions, Como Parma, Genoa Milan, Juve, Fiorentina e Pisa Napoli. Adesso spazio a Enrico Mentana.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: La BCE e anche l'Istat ci fanno capire che siamo entrati in una fase ancora più difficile la congiuntura internazionale a causa proprio della guerra del Golfo Persico e delle sue ricadute energetiche, commerciali ed economiche e finanziarie. L'inflazione in Italia è cresciuta al 2,7% e la Banca Centrale Europea dice che le aspettative di inflazione, di perdurare l'inflazione, sono saldamente ancorate. Come dire, è inutile che ci illudiamo, anche se finisse presto è comunque una parte dell'anno è compromessa per quanto riguarda i dati fondamentali. E lo sappiamo, e abbiamo tutto davanti agli occhi, il carrello della spesa è aumentato del 2-3%, l'elemento che considera l'Istat nell'ambito della crescita dei prezzi per quanto riguarda quella che è appunto la necessità delle famiglie, il carrello della spesa appunto. Ma la questione di fondo è che tutto questo sta dentro un contesto di cui non abbiamo nessuna possibilità di influenza. È Trump che decide come iniziare la guerra e se finirla. E questa è la questione di fondo. Ci troviamo improvvisamente scoperti dal punto di vista della difesa e ampiamente ipotecati dal punto di vista delle ricadute di una guerra che non abbiamo voluto.
2: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
5: Buongiorno, buongiorno amici di Dimensione Suono Soft. Arriva la M6. Immagina una metro che non ti obbliga sempre a passare dal centro. Una linea che gira intorno alla città e collega quartieri, stazioni, periferie, nodi strategici. Ecco l'idea, è quella della futura M6, il primo metro circolare di Milano. Il progetto ovviamente è ancora in fase di studio. Parla di quasi 28 chilometri e 23 stazioni, da Lampugnano alla Bovisa, passando per San Siro, Famagosta, Tibaldi, Porta Vittoria, Loreto, Centrale. E che più ne ha più ne metta, praticamente una cintura sotterranea per cucire meglio la città. Il punto è proprio questo: oggi Milano, se ci pensi, è una città molto radiale, no? Vuoi muoverti da un quartiere all'altro? Benissimo, ma spesso devi rientrare verso il centro e poi riuscire. Una cosa molto milanese, efficiente per l'amore di Dio, ma con un certo gusto per complicarsi la vita. La M6 invece cambierebbe completamente prospettiva: meno attraversamenti inutili, più collegamenti tra zone che oggi sembrano vicine sulla mappa ma lontanissime poi nella vita vera, e ora parte anche il percorso di ascolto con i cittadini, con i comitati, i quartieri, perché una metro non è solo binari e fermate, cambia le abitudini, cambia il valore delle zone, il modo in cui una città respira. Certo, sicuramente serviranno dei soldi, tempi lunghi, pazienza, tanta pazienza, ma parliamo pur sempre di Milano, dove anche per ordinare un caffè filtrato ormai serve progettualità. Però l'idea è forte, una linea che non porta solo in centro, ma che tiene insieme tutta quanta la città, e forse questa è la vera rivoluzione. Una Milano che non corre tutta verso lo stesso punto, ma finalmente si collega da là.

0: lato a lato. E adesso da lato a lato ti faccio sentire tanta musica, Right House Brothers con Ancient Melody, prima ancora Elena Bianca e un dolce aforisma d'amore, tutto per te.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: L'amore è passione, ossessione, qualcuno senza cui non vivi.
3: Whoa.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

0: Laura Pausini, Strani Amori. Mamma mia, ho aperto proprio il diario segreto dei ricordi con questa canzone. Tra poco torniamo con Segreti in Tavola. Francesca Romana Barberini ci dà i suoi consigli quotidiani dal mondo del food.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in Tavola e l'oroscopo di Branco e le Stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno, sogno.
3: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
4: Mutuo Under 36 BCC Carate Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetriviglio.it.
5: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
6: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
7: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudité raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
6: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
7: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
6: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. ristoranteterraferma.it.
8: Qui il capitano, siamo in fase di avvicinamento a Dermaland. Preparatevi allo sbarco e a riscoprire la vostra pelle.
9: Dermaland è dermatologia, trattamenti laser e medicina estetica, tutto in un unico posto. Vieni a provare Observe, il nuovo dispositivo per conoscere tutto della tua pelle. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
10: Con Denicar, dolce partire!
11: Imperdibili sconti sulle chilometri zero con super offerta finanziaria, anche senza usato!
10: Come Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
11: Opel Corsa IS 100 cavalli da 14.990.
10: Citroen C3 Aircross da 15.990.
11: Fiat Pandina da 12.490.
10: Alfa Romeo Junior da 26.990.
11: Solo da Denicar, a Milano e a Bergamo.
10: Denicar.it.
12: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura. Qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
13: Vivi l'esterno, vivi meglio con noi.
14: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
15: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
14: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22 98731. Comprooroodoro.it.
16: La sicurezza
17: è Volvo.
16: La tecnologia
17: è Volvo.
16: Il prezzo

0: questo è perfetto.
1: Volvo XC40 Mild Hybrid, oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Misaglia 89 a Milano. Info su mocautogruppo.com. M come Milano, M come Mocauto.
3: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
4: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
5: Cambia gli infissi. È il momento giusto. Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa. Sabato 16, 23 e 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
4: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo.
6: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
7: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
8: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
9: Io sono Carolina Costa e lei è Suzuki Swift Hybrid.
10: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
11: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da chilometro rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Ro. Info su chilometrorossosuzuki.com.
12: Alex International. Alex International.
13: Le tue merci navigheranno mari. Sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
14: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
15: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
16: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
15: Dimensione Suono Soft.

0: Canzone triste con Zucchero ci porta dritti all'appuntamento con i consigli quotidiani tutti i giorni, due appuntamenti al giorno, uno con me, uno con Roberto Gessi al pomeriggio. Lei si chiama Francesca Romana Barberini e anche questa mattina ascoltiamo cosa ha da raccontarci.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in tavola. Napoli dal 17 al 19 maggio, torna Vitigno Italia, nuova edizione, è sempre alla stazione marittima sul Molo Angioino, 20ª edizione, ed è con noi Maurizio Teti, direttore di Vitigno Italia, che ci racconterà, ci svelerà tutti i segreti di questa nuova edizione. Benvenuto Maurizio, bentornato a Segreti in Tavola.
3: Grazie, buongiorno a tutti.
2: Allora, raccontaci un po' che cosa succederà a Vitigno Italia 2026.
3: Allora, innanzitutto succede che compiamo 20 anni e quindi partiamo da questa consacrazione di un momento storico di Vitigno Italia e porteremo circa 250 aziende da tutto lo stivale, quindi circa 2000 etichette, un momento di confronto, di approfondimento, di convivialità, si parla di vino e si parla di tanti prodotti in abbinamento al vino. Quindi un programma molto ricco, ci saranno degli approfondimenti, come ho detto, delle masterclass e con dei temi molto trasversali, molto interessanti, perché si parla del recupero di vitigni antichi, si parla di un viaggio dello Chardonnay dalla Val d'Aosta alla Sicilia, si parla anche di una masterclass particolare sui migliori rosé italiani. Insomma, un percorso e un programma

0: programma molto ricco. In questo programma si inseriscono anche dei temi sociali, i temi sociali che noi abbiamo sempre curato e a cui siamo sempre stati molto sensibili, che riguardano il bere consapevole. Quindi con la Fondazione Domenico Cirillo, che nasce proprio in memoria di Domenico, che perse la vita in un incidente stradale, affronteremo questo tema con i giovani, insomma cerchiamo di sensibilizzare i giovani al bere consapevole. Ci sarà una mostra importante per noi, perché anche questa è una consacrazione, 10 anni di Gennaro Regina, l'artista che ha firmato sempre l'immagine di Made in Italia, porterà gli originali e i 10 anni di vita di Made in Italia trascorsi insieme a lui. Un momento, insomma, dedicato all'arte, dedicato al vino e dedicato ai prodotti del Mediterraneo, del pescato mediterraneo, che andranno in abbinamento con tutti i vini bianchi dello stivale italiano. Vi aspettiamo dunque domenica 17, lunedì 18 e martedì 19 nella bellissima stazione marittima a Piazza Municipio, nel centro della città, per una kermesse che ormai è diventata un appuntamento imperdibile per tutti gli enoappassionati.
1: Maurizio, è sempre un piacere venire a Napoli e soprattutto in occasione di Vitigno Italia. Speriamo di riuscire ad organizzarci. Intanto ti auguro buon lavoro e una buona giornata.
0: Grazie, aspettiamo tutti, grazie, grazie.
1: L'appuntamento con Segreti in Tavola torna più tardi. Vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
2: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
2: Segreti in Tavola torna alle 17.35 su Dimensione Suono Soft.

0: tastiere, batteria, chitarre. E lo stile dei pinguini tattici nucleari.
1: Ma basta che mi pensi quando fuori piove. So che sei lontana, però non mi importa dove arriverò.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: con Spaccacuore e Samuele Bersani. Chiudiamo la nostra terza ora insieme, tra poco l'ora della decompressione, che di venerdì ha tutto un altro sapore. Più musica, meno parole, ma prima l'informazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Moca Auto raddoppia, anzi triplica. A Monza sono arrivati 3 nuovi spazi pensati per te. Scopri l'innovazione elettrica nel nuovo showroom BYD in Viale Lombardia 86. Vieni a provare lo stile e la dinamicità della gamma MG in Via Rigoboito 114 e lasciati affascinare dal design e dalla tecnologia Mazda in Viale Sicilia 114. 3 spazi esclusivi, un'unica grande firma. Moca Auto. Ti aspettiamo a Monza per farti vivere nuove emozioni al volante. Moca Auto. La mobilità si evolve, la passione resta.
5: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
6: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
7: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero 1 nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
10: Fermo, hai visto?
11: Non può essere!
10: Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
9: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAG 5,97%.
10: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e al Nerlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
12: Autorigol di...
13: a Milano dal 1906.
14: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
15: Buona giornata dalla redazione. Da Fabrizio Gaia. Si indaga la procura di Roma sulla vicenda dei 5 sub italiani deceduti durante un'immersione alle Maldive. Le vittime, 2 piemontesi di Omegna e Poerino, 2 genovesi e un padovano, al via intanto le operazioni di recupero. A Milano regolari i mezzi pubblici questa mattina nell'unica fascia di sciopero che andrà avanti fino alle 15. In questi minuti chiude la stazione Duomo della metro fino a domani. Sulla metro tranvia Milano Seregno, lanciato un SOS al governo da parte dei sindaci, servono 90 milioni o il cantiere si ferma. Circa 25 tonnellate di cibo sono state recuperate a scopo sociale dal banco alimentare al termine di Tutto Food, la fiera che si è svolta a Milano fino al 14 maggio. Sono oltre 600 le aziende che hanno donato le proprie eccedenze alimentari e che andranno a 1000 organizzazioni convenzionate. Il calcio, il derby di Roma si giocherà domenica alle 12, alla stessa ora altre gare in chiave Champions, come Parma, Genoa, Milan, Juve, Fiorentina, Pisa, Napoli. Milan senza Champions sarebbe un fallimento, sono deluso, dice in un'intervista il patron del Milan, Cardinale. Internazionale d'Italia di tennis, oggi 2 azzurri in semifinale, Dardari e Jannik Sinner. È tutto, ci risentiamo tra un'ora.
0: Un buon pomeriggio, buon venerdì pomeriggio, che è quasi sabato praticamente ormai, anche almeno col pensiero, e l'ora della decompressione è appena cominciata, il che significa che io mi taccio e ti faccio ascoltare tanti successi soft, di quelli rilassanti. Allora si parte insieme a Mamas and Papas, Dream a Little Dream on Me, prima ancora Massimo Rossi, voce del cinema, e un dolcissimo aforisma d'amore.
16: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
17: Abbiate il coraggio di essere fragili. È l'unico modo che ha la vita di rendervi forti.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre lavori da casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Portami a ballare Luca Barbarossa nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft, l'ora della decompressione insieme a Francesco Cavuoto. Tra poco la nostra playlist ritorna, stai lì.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Speciale barbecue da Dandros. Maialino porzionato a 3,49 euro al chilo. Fusi di pollo a solo 3,10 euro al chilo. E 4 branzini da 200-300 grammi a solo 1,82 euro al pezzo. Tutto quello che ti serve lo trovi qui. Da Dandros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su dandros.it.
3: Io sono Carolina Kostler e lei è Suzuki Swift Hybrid.
4: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
5: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da chilometro rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.it.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy. Conviene.
1: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
2: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
1: e risolviamo. Buona idea.
2: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
1: E la qualità la trovi in ogni stagione.
2: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
3: Brico OK, più vicino a te.
1: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Compro oro d'oro.
6: Dolce partire.
7: Da Denicar sali a bordo della tua nuova auto. Continuano gli sconti sulle auto aziendali con super offerta finanziaria.
6: Come la nuova Lancia Y Hybrid automatica da 17.490 euro.
7: Alfa Romeo Stelvio Veloce Q4 da 39.990 euro.
6: Peugeot 208 Allure Benzina 100 cavalli da 15.990 euro.
7: Solo da Denicar a Milano e a Bergamo.
6: Info su denicar.it.
8: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
9: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
8: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
9: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
8: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
9: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. ristoranteterraferma.it.
10: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
11: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
12: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
13: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
14: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
13: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
14: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEVCC presso le sedi.
15: Qui il capitano, siamo in fase di avvicinamento a Dermaland. Preparatevi allo sbarco e a riscoprire la vostra pelle.
16: Dermaland è dermatologia, trattamenti laser e medicina estetica. Tutto in un unico posto. Vieni a provare Observe, il nuovo dispositivo per conoscere tutto della tua pelle. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
17: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
18: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
19: Shop like a Fox!
20: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico o un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza. Come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. usautocenter.it, grandi occasioni, subito tue.
21: Dimensione suono soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

Beautiful Dead Way, colonna sonora di un grandissimo film. Pomeriggio di Dimensione Suonosoft che arriva così, con la musica che più ti piace, con i nostri successi soft di ieri, di oggi e di domani, insieme a me fino alle 13, poi arriverà Fabiana Sera a coccolarti con la nostra playlist fino alle 5 di questo 15 maggio, proprio orario da aperitivone. Intanto Loredana Bertè, questa è la sua Il mare d'inverno.

0: Englishman in New York, Sting chiude il nostro appuntamento e la nostra settimana qui su Dimensione Suono Soft. Siamo arrivati ai saluti, io ti bacio, ti abbraccio, ti stringo, ti stritolone, ti abbraccio veramente, ti auguro un fantastico weekend, ci sentiamo lunedì mattina, se ti va, subito dopo l'ora buono mi trovi qui alle 9 del mattino ad accompagnarti verso una nuova settimana, ma anche nel weekend, insomma, c'è qualcuno che ti farà compagnia. Ti abbraccio forte, mi raccomando, divertiti, riposa e fai tutto quello che ti piace. Ciao!
1: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
2: Il quadrotto?
1: Il quadrotto di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
4: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico, un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza. Come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. Usautocenter.it, grandi occasioni, subito.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione, da Fabrizio Gaia. Si indaga la Procura di Roma sulla vicenda dei 5 sub italiani deceduti durante un'immersione alle Maldive. Le vittime, due piemontesi di Omegna e Poirino, due genovesi e un padovano. Un corpo è stato recuperato, al via intanto le operazioni di individuazione e recupero degli altri. A Milano regolari i mezzi pubblici nell'unica fascia di sciopero ATM che è iniziata questa mattina, andrà avanti fino alle 15, chiusa dalle 12 la stazione Duomo della metro fino a domani. E sulla metro tramvia a Milano Seregno lanciato un SOS dai territori al governo: servono 90 milioni o il cantiere si ferma. Bergamo, dopo la morte di Giulio, 9 anni, il comune pensa a dossi e passaggi illuminati in piazzale Risorgimento. Domani i funerali del bambino, le corne sono state donate. Il calcio, il derby di Roma si giocherà domenica alle 12, alla stessa ora altre gare in chiave Champions, come Parma, Genoa, Milan, Juve, Fiorentina, Pisa, Napoli. Milan senza Champions sarebbe un fallimento, sono deluso, dice in un'intervista il patron della squadra cardinale. Internazionali d'Italia di tennis, oggi due azzurri in semifinale, sono Dardiri e Jannik Sinner che giocherà in serata. È tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
4: Eccolo qui il nostro Thanksgiving It's Friday, che poi zitti signora mia, si è fatta anche le Idi di maggio, non di marzo, le Idi di maggio, 15 maggio, metà del mese, primavera piena direi, il tempo insomma, Saluto anche il ragazzaccio Francesco Covuoto, io sono Fabiana Sera, stiamo parlando, sai di cosa? Di pizza. Perché? Perché te lo spiego nella prossima Good Life, la prima di questo pomeriggio, perché il topic è demagnà e ti parlerò di un sacco di record che riguardano, se vuoi, si può dire che la pizza è il piatto più famoso del mondo? Quello lì proprio, insomma, è quello lì che abbraccia tutti, che piace a tutti, grandi, piccini, insomma, davvero buonissimo. E ti parlerò di un sacco di record. Seconda Good Life, culturone del venerdì. Tu lo sai che andiamo a regalarci tanta cultura, tante cose interessanti su una parola. Oggi è davvero bella, quindi, insomma, basta scemenze che ne dico troppe, però oggi è veramente una parola seria, fortunata, dall'etimologia e soprattutto dalla genesi, davvero molto interessante. Mi è piaciuta tantissimo studiarla e voglio regalartela come regalino del Thanks God It's Friday, anche perché per molti oggi inizia anche il weekend. E più il regalo di questo, dai, cominciamo. C'è la musica di Dimensione Suono Soft, bellissimo anche il primo disco di una che ti piace da morire, scommettiamo, dai, cominciamo, buon pomeriggio.
5: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
6: Dicono alcuni che sulla Terra Nera la cosa più bella sia un esercito di cavalieri. Altri dicono di fanti, altri dicono di navi. Per me, invece, è ciò che si ama.

Batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di

0: Nelly Furtado con All Good Things. A proposito di All Good Things, oggi si parla di pizza, tra pochissimo nella prossima Good Life. Intanto adesso scateno un putiferio. Tu quale preferisci? Più quella alla napoletana, un po' più lievitata e col cornicione alto e grande, oppure quella lì alla romana, un po' più bassa e croccante? Fammelo sapere. Intanto, tra pochissimo, la prima Good Life.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Sono Paolo Corazzon, uno che di aria, beh, se ne intende. Con InnoAir puoi godere dell'aria pulita tutti i giorni come se fossi in montagna. I purificatori InnoAir eliminano pollini, batteri, smog, virus, agenti inquinanti e allergeni con un'efficacia del 99,99% per un'aria pulita e respirabile. Ideali a casa, in ufficio, nei luoghi ad alta frequentazione. Visita InnoAir.it e regala tanta salute. InnoAir, benessere a ogni respiro. Parola di Paolo Corazzon.
4: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
5: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
6: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
5: E chi può aiutarmi davvero?
6: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
5: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
6: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it.
7: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura, qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
8: Vivi l'esterno, vivi meglio con noi.
9: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. Comprooroodoro.it.
11: La sicurezza
12: è Volvo.
11: La tecnologia
12: è Volvo.
11: Il prezzo
12: è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
13: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogruppo.com. M come Milano, M come Mocauto.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy. Conviene.
1: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
2: Sorridi. Si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo.
1: E risolviamo. Buona idea.
2: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
1: E la qualità la trovi in ogni stagione.
2: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
3: Brico OK, più vicino a te.
1: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
4: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno, sogno.
5: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36 il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
6: Mutuo Under 36 BCC Carate Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetreviglio.it.
7: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
8: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox!
9: Alex International. Alex International.
10: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
11: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
12: Dimensione Suono Soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

se dico pizza siamo tutti quanti d'accordo, no? È un linguaggio universale capace di mettere d'accordo l'uomo dal cuore di Napoli ai grattacieli di New York. Un linguaggio fatto in modo semplice con acqua, farina e pomodoro. E ogni terzo venerdì di maggio si festeggia un ennesimo Pizza Party Day, una ricorrenza, scusa, perfetta in tutto il mondo per condividere la gioia del piatto più amato del pianeta. E quando si parla di pizza non abbiamo limiti, ma solo record da Guinness. Per esempio, sai qual è la pizza più lunga del mondo? Andiamo nel 2017 a Fontana, in California, è stata sfornata una margherita che misurava, non sto scherzando, quasi 2 chilometri di lunghezza, fatta con oltre 8.000 kg di impasto e un forno molto

0: mangiare da soli, e che sia una classica margherita o una versione un po' chichi, un po' gourmet, oggi è il giorno ideale per dimenticare le calorie e concentrarsi sulla felicità, perché non esiste alcun problema, non so se sei d'accordo, che una buona fetta, uno spicchio di pizza fumante e la compagnia giusta non possano davvero ridimensionare. Good Life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Everyday, che bellissimo pezzo quello sto di Phil Collins. Intanto, parlando di pizza, a me è venuta fame, quindi adesso chiamo un po' d'amici e organizzo per questa sera. Linea alle nostre news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Fermo! Hai visto?
4: Non può essere!
3: Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
5: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese. Conforto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAEG 5,97%.
3: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e al Nerlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
6: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
7: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
8: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
9: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
8: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
9: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
8: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. ristoranteterraferma.it.
10: Da C4 Divani è arrivato il metà prezzo. Metà prezzo su divani in pronta consegna. E letti, materassi, poltrone relax.
11: E non finisce qui. Sconto aggiuntivo riservato a tutti i clienti per acquisto di tende da sole, pergole e zanzariere del reparto outdoor.
10: Non perdere il metà prezzo da C4 Divani. Consegna immediata, qualità artigianale made in Italy e paghi a interessi zero.
11: Zero sbatti. Vieni, arredi casa, te ne vai in ferie e paghi da settembre. C4 Divani è a Villa Cortese.
12: C4 Divani da
11: Aperti la domenica pomeriggio.
13: Ami lo stile italiano. Hai sempre adorato l'iconica Fiat 500. Allora è il momento.

0: permuta o rottamazione. E la cosa migliore è già in pronta consegna. Vieni a provarla da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Ricorda, a maggio siamo aperti anche domenica 17 e domenica 24. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione, da Fabrizio Gaia. Si indaga la Procura di Roma sulla vicenda dei 5 sub italiani deceduti durante un'immersione alle Maldive. Un corpo è stato recuperato, al via le operazioni per individuare gli altri. L'ambasciata italiana sta offrendo assistenza ad altri 20 italiani che hanno partecipato alla spedizione. A Milano regolari i mezzi pubblici nell'unica fascia di sciopero che andrà avanti fino alle 15, chiusa dalle 12, la stazione Duomo della metro fino a domani. Bergamo, dopo la morte di Giulio a 9 anni, il comune pensa a dossi e passaggi illuminati in piazza Risorgimento. Domani i funerali del bambino, le corne sono state donate. A Pero, controlli dei carabinieri e dell'ispettorato del lavoro su un'azienda tessile, deferiti in stato di libertà i due titolari dell'azienda, un cinese e un italiano. Tra le irregolarità accertate, la mancata osservanza delle regole sulla sicurezza e l'impiego di lavoratori irregolari. L'azienda e la sua attività sono state sospese. Calcio, il derby di Roma si giocherà domenica alle 12, alla stessa ora altre gare in chiave Champions, come Parma, Genoa, Milan, Juve, Fiorentina, Pisa, Napoli. Le altre gare tra il pomeriggio e la serata, sempre di domenica. Il ministro degli esteri dell'Iran, pronti ad accogliere con favore lo sforzo della Cina per la pace, dagli USA la volontà di andare avanti con le trattative. E tutto, ci ritroviamo tra un'ora.
3: Eccola qui la nostra seconda ora insieme in questo Thanks God It's Friday. L'ho detto all'inizio appuntamento oggi, non lo so, vabbè, comunque giova dirlo ancora una volta perché porta bene. Thanks God It's Friday, ce l'abbiamo fatta un'altra volta. Non è scontato il lunedì arrivare al venerdì, non so se per te è vero, per me sicuramente sì. Sono Fabiana Sera, ti auguro ogni bene. Lo faccio proponendoti una cosa molto carina dedicata ai più piccoli: dinosauri e colazione insieme, questa domenica 17 maggio a Milano al Teatro Martinit, in scena uno spettacolo molto carino, T-Rex, gli amici non si mangiano, all'interno di una rassegna teatrale per bambini che si chiama Pane, burro e marmellata, e lo spettacolo è portato in scena dalla compagnia Teatro Prova. Il pubblico scoprirà la storia di un gigantesco T-Rex e di una piccola topolina che possono essere amici tra disavventure e atti di coraggio, e il messaggio è chiaramente molto palese, insomma è sempre possibile trovare un modo per volersi bene anche se si è un po' diversi, insomma in questo caso anche fisicamente. Inclusa nel biglietto è anche prevista una colazione in compagnia, è molto molto carino. Informati sul web, ti ricordo, dinosauri e colazione insieme al Teatro Martinit in via Riccardo Pitteri a Milano. Continuiamo, c'è la musica di Dimensione Suono Soft, io ti auguro buon pomeriggio, lo faccio con Ti Sento di Mattia Bazar.
4: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
5: A Gisa la vita di coppia sembra una perenne salita sullo stelo di una rosa. Spesso si incontrano delle spine acuminate, poi lunghi tratti lisci. Ogni tanto si apre un fiore.

0: Alicia Keys con Girls on Fire. Tra un po' ti parlo di monopattini e importanti novità.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Ami lo stile italiano? Hai sempre adorato l'iconica Fiat 500? Allora è il momento.

0: Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posti in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
2: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
3: E mi ricoverano.
2: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin. Un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
4: In tutta la Lombardia.
5: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
6: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
7: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Sogno una cantina a vista, vino, amici, serate che finiscono tardi.
9: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
8: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
9: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda

0: Noleggiare è bene, con Jiffy. Conviene.
1: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. E ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
2: Maggio è il mese della mamma, il mese dei grazie e dei regali fatti col cuore. E se quest'anno fosse qualcosa che dura nel tempo, da Autochioda trovi offerte davvero incredibili. Fiat 500 ibrida da 14.950 euro, Jeep Avenger da 19.900 euro, Opel Corsa e Citroen C3 da 12.900 euro, Peugeot 208 da 13.900 euro e MG3 da 13.950 euro. Con formula zero pensieri, servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Da Autochioda, Melzo via Vespucci 2, San Giuliano Milanese via Tolstoi 38, autochioda.it.
3: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
4: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno, sogno.
5: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto

0: della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
1: Mutuo Under 36 BCC Carate Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetriviglio.it.
2: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
3: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
4: Shop like a Fox.
5: Edizione straordinaria, da Autorigold di Skoda Milano per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista. Nuove Fabie, Kamiq 2 a partire da 129 euro al mese, con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
6: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
5: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio. Solo da Autorigol di Skoda Milano.
6: Questa era un'edizione straordinaria.
7: Autorigoldi!
8: A Milano dal 1906.
9: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
11: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro d'oro.it.
12: Dimensione suono soft.

la compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Oggi ti parlo di una parola che ha completamente cambiato il suo significato: privilegio, una parola crossover tra diritto romano e struttura gerarchica delle società antiche. Deriva da privus, che vuol dire singolo, e lex legis, che vuol dire, vabbè, legge. In origine significava legge riguardante un singolo individuo, che non è possibile perché la legge è uguale per tutti. Aveva un'accezione spesso negativa, era vietato emanare leggi contro una sola persona. In epoca imperiale il termine ha iniziato poi a virare verso il significato esclusivo di oggi, di favore concesso a pochi. È un privilegio, è solamente per te. Oggi lo usiamo per indicare un vantaggio esclusivo, ma la sua essenza profonda risiede nell'immunità. Il privilegiato è colui che è fuori dalla legge, è esente dalla legge comune, non perché la violi, ma perché qualcosa di superiore, un motivo, lo esenta dai doveri che valgono per tutti quanti gli altri comuni mortali. Ti racconto del privilegio del sale, molto carino. In epoca romana il sale era talmente prezioso da essere parte della paga dei soldati, da cui salarium, fichissimo, salario. Avere il privilegio del sale significava non solo possedere ricchezza, ma godere di una salute migliore, perché il sale era il principale conservante alimentare dell'antichità. Spostiamoci nel Rinascimento. Il privilegio è l'antenato del copyright. Un sovrano concedeva a un tipografo il diritto esclusivo di stampare un'opera, senza il quale chiunque avrebbe potuto copiare il libro, privando l'autore quindi del suo guadagno. Privilegio ci ricorda che fin dai tempi di Roma la lotta tra uguaglianza della legge e l'eccezione del singolo è il cuore pulsante della nostra civiltà. Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare ancora una volta la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.
2: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: Bello, il privilegio del sale, da cui salarium. Che figata questa cosa dell'etimologia del venerdì, mi piace tantissimo. Sant'Ana con la featuring dei Manà, Corazon e Spinato, a chiudere un'altra ora insieme su Dimensione Suon Soft.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
4: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
3: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
5: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
6: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
8: Dolce partire.
9: Da Denica sali a bordo della tua nuova auto. Continua.

0: sconti sulle auto aziendali con super offerta finanziaria.
1: Come la nuova Lancia Y Hybrid automatica da 17.490 euro.
0: Alfa Romeo Stelvio Veloce Q4 da 39.990 euro.
1: Peugeot 208 Allure Benzina 100 cavalli da 15.990 euro.
0: Solo da Denicar a Milano e a Bergamo.
1: Info su denicar.it.
2: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
3: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
2: E chi può aiutarmi davvero?
3: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
2: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
3: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
4: Da C4 Divani è arrivato il metà prezzo. Metà prezzo su divani in pronta consegna e letti, materassi, poltrone relax.
5: E non finisce qui. Sconto aggiuntivo riservato a tutti i clienti per acquisto di tende da sole, pergole e zanzariere del reparto outdoor.
4: Non perdere il metà prezzo da C4 Divani. Consegna immediata, qualità artigianale made in Italy e paghi a interessi zero.
5: Zero sbatti. Vieni, arredi casa, te ne vai in ferie e paghi da settembre. C4 Divani è a Villa Cortese.
6: C4 Divani da
5: Aperti la domenica pomeriggio.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico, un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza. Come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. usautocenter.it, grandi occasioni subito tue.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Maldive, la Procura di Roma indaga sulla morte dei 5 sub, operazione di recupero dei corpi ad alto rischio. L'ambasciata italiana sta offrendo assistenza ad altri 20 nostri connazionali che hanno partecipato all'escursione. C'è stato un incidente sul lavoro nel Bresciano, ha perso la vita un operaio di 52 anni travolto da un albero che stava abbattendo per conto di una ditta esterna che lavora per il consorzio Due Parchi. È accaduto in zona La Ugni, in Valdavio, impervia e non coperta dalla rete cellulare. Monza, maltrattava da anni moglie e figlie minorenni, arrestato a Lissone un 45enne di nazionalità marocchina. Tennis, semifinali degli internazionali d'Italia, Andrea Bolelli e Simone Vavassori qualificati per il doppio, al via il match tra Luciano Darderi e Caspar Ruud, in serata tocca Jannik Sinner. Giro d'Italia, si corre la settima tappa, Formia Blockhaus. Calcio, le partite della 37esima di Serie A dalle 12 di domenica con il derby Roma-Lazio, tra i match Inter-Verona, Genoa-Milan, Juve-Fiorentina, Atalanta-Bologna. L'informazione torna tra un'ora.
12: Grazie sempre alla nostra redazione, grazie a te per aver scelto Dimensione Suono Soft. Io sono Fabiana Sera, un'altra ora insieme per annunciarti un evento bellissimo, molto green, ci piace tantissimo. Questo weekend, quindi domani e dopodomani, il centro storico di Orzi Nuovi, ti parlo della zona di Brescia, si trasforma tutto il centro storico in un giardino a cielo aperto con tantissime fiori, piante, composizioni floreali, vivaisti e artigiani. L'evento si chiama Orzi Nuovi Fiorisce, chiaramente non poteva chiamarsi altrimenti. Due giornate in pratica dedicate a natura, creatività, la valorizzazione del territorio, tra tantissime bancarelle ed esposizioni nel cuore del paese. Vai, divertiti, facci sapere se ti è piaciuto. Piazza Vittorio Emanuele II è il centro, diciamo, di questo evento, però chiaramente sarà un evento diffuso. Ti ricordo, domani e dopodomani dalle 10 alle 22. Intanto continuiamo, c'è la musica di Dimensione Suono Soft nel pomeriggio del venerdì, Thanks God It's Friday, che porta bene sempre a ricordarlo. Primo discone di quest'ora, Gianni Togni, che arriva con Luna. Buon pomeriggio.
13: Parole, canzoni d'amore, emozioni.

0: cromiche su Dimensione Suono Soft.
1: È più facile ripararsi dalla pioggia che dalle parole. Dall'acqua ci si asciuga, da alcune frasi si rimane bagnati per sempre.

0: sa d'estate 100-100. Viaggio Antonacci con Sognami nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft, la tua radio del benessere.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Allora, amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
4: E mi ricoverano!
3: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
5: In tutta la Lombardia, speciale barbecue da D'Ambros. Salsiccia Luganega solo 3,99 euro al chilo. Bracciole di coppa con osso a 4,89 euro al chilo e insalatine da 100 grammi in tanti gusti a solo 69 centesimi. Tutto quello che ti serve lo trovi qui, da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
6: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. E ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
7: Con Denicar, dolce partire!
8: Imperdibili sconti sulle chilometri zero con super offerta finanziaria, anche senza usato!
7: Come Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
8: Opel Corsa Yes 100 cavalli da 14.990.
7: Citroen C3 Aircross da 15.990.
8: Fiat Pandina da 12.490.
7: Alfa Romeo Junior da 26.990.
8: Solo da Denicar a Milano e a Bergamo.
7: Denicar.it.
9: Qui il capitano, siamo in fase di avvicinamento a Dermaland. Preparatevi allo sbarco e a riscoprire la vostra pelle.
10: Dermaland è dermatologia, trattamenti laser e medicina estetica, tutto in un unico posto. Vieni a provare Observe, il nuovo dispositivo per conoscere tutto della tua pelle. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
11: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
12: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
11: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
12: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
11: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
12: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
13: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
14: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
15: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
14: e risolviamo. Buona idea.
15: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
14: E la qualità la trovi in ogni stagione.
15: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
16: Brico OK, più vicino a te.
14: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
17: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura, qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
18: Vivi l'esterno, vivi meglio con noi.
4: La sicurezza
18: è Volvo.
4: La tecnologia
18: è Volvo.
4: Il prezzo
18: è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
19: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Misaglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano. M come Mocauto.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Una delle sue canzoni più belle, Alex Britti con Oggi sono io, e sono molto contento del suo ritorno. Sì, perché Britti in Tour 2026 toccherà anche la città di Milano. Appuntamento il 17 luglio al Castello Sforzesco.
1: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Moka Auto raddoppia, anzi triplica. A Monza sono arrivati tre nuovi spazi pensati per te. Scopri l'innovazione elettrica nel nuovo showroom BYD in Viale Lombardia 86. Vieni a provare lo stile e la dinamicità della gamma MG in Via Rigoboito 114. E lasciati affascinare dal design e dalla tecnologia Mazda in Viale Sicilia 114. Tre spazi esclusivi, un'unica grande firma. Moka Auto. Ti aspettiamo a Monza per farti vivere nuove emozioni al volante. Moka Auto. La mobilità si evolve. La passione resta.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Fermo! Hai visto? Non può essere! Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
2: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAEG 5,97%.
3: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e Alnerrata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
4: Autorigol di a Milano dal 1906.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
8: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Frodi fiscali e riciclaggio: a Milano sequestrati 1.200.000 euro tra contanti, conti correnti, gioielli e orologi di lusso. 87 denunciati, perquisizioni nei confronti di 28 persone e 9 società. Il lavoro, tutto ciò che potrà essere fatto per aiutare l'Electrolux, lo faremo, così il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani. In Lombardia ha coinvolto lo stabilimento di Solaro. Continua e morbosa spettacolarizzazione di una vicenda di cronaca in contrasto con il principio di essenzialità dell'informazione. Garlasco e richiamo del garante della privacy ai media. Tennis, semifinali degli internazionali d'Italia. Luciano Darderi ha ceduto alla fatica. Casper Ruud ha vinto in due set e va in finale. In serata la sfida tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Calcio, le partite della 37esima di Serie A dalle 12 di domenica con il derby Roma-Lazio, tra i match Inter-Verona alle 15, poi festa scudetto a San Siro e parata a Milano. Maldive, la procura di Roma indaga sulla morte dei 5 sub, riprendono domani le operazioni di recupero degli altri 3 corpi dei nostri connazionali, sospese per il maltempo. L'informazione torna tra un'ora, spazio ad Enrico Mentana.
11: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
12: Che cosa sta succedendo a livello internazionale? Finita la visita di Trump a Pechino, qualcuno è in grado di dire se è andata bene, se è andata male? Cosa cambia per la guerra di Golfo Persico e Iran? Cosa cambia per Israele e Libano? Cosa cambia per Ucraina e Russia? Nessuno lo può dire. E il rischio, la preoccupazione è che nulla sia poi cambiato nella percezione e anche nella realtà. Le trattative sono riprese a livello internazionale? Non lo sappiamo. Il famoso Pakistan, il mediatore tra Iran e Stati Uniti, ha agito, è andato avanti? Non lo sappiamo. Non sappiamo nulla di nulla. Quello che sappiamo è che le guerre ci sono in piedi, vanno avanti. E dove non vanno avanti, vedi Gaza, non si sa cosa le ha sostituite. E questa terra di nessuno, proprio per usare una immagine, una locuzione che sta nelle guerre, è questa terra di nessuno che preoccupa, perché non sappiamo come sarà riempita, da cosa, da quali iniziative o da quali nuovi attacchi. È per questo che l'era Trump ci piace poco, perché è fatta di imprevedibilità e di scompaginamento dell'ordine a cui in qualche modo ci eravamo attaccati. Non diciamo affezionati, perché portava anch'esso guerra, ma sapevamo cosa poteva succedere e chi poteva intervenire. L'ONU, ad esempio. Già, ma l'ONU che fine ha fatto?
11: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
13: Grazie alla redazione per le notizie e a te l'augurio di un buon venerdì sera e buon ascolto con i successi di Dimensione Sono Soft. Io sono Roberto ed ora ti propongo un nuovo aforisma d'amore e subito dopo una canzone famosissima nella versione del 1976 di Thelma Houston, Don't Leave Me This Way.
14: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
15: I miracoli accadono nelle anime che cercano parole e sogni d'amore.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Era Rebecca Ferguson con Glitter and Gold su Dimensione Suonosoft. Proteggere la natura e le specie. Questo il tema dell'ultima Good Life di oggi.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Oltre il sentiero dorato
4: è il nuovo spettacolo dei ragazzi dell'arte nel cuore Ollus.
5: Regia di Gabriella Foletto.
6: Il 27 maggio alle ore 20:30
7: al Teatro Pime di Milano.
3: Regalati un'emozione. Prenota il tuo posto su
4: www.artenelcuore.it.
8: Vi aspettiamo!
4: Noi e Trento
5: non esistono barriere.
9: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
10: Speciale barbecue da D'Ambros. Latte italiano HT da un litro a 75 centesimi. Philadelphia originale da 250 grammi a 2,39 euro. E mozzarella fior di latte 3% grammi a solo 1,90 euro. Tutto quello che ti serve lo trovi qui. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
11: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno, sogno.
12: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
13: Mutuo Under 36 BCC Carate Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetriviglio.it.
14: Uffa, ancora capelli che cadono. E cadono, e cadono!
13: Basta rimandare! I tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto!
14: E chi può aiutarmi davvero?
13: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
14: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
13: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
15: Giglio. Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
16: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
15: e risolviamo. Buona idea.
16: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
15: E la qualità la trovi in ogni stagione.
16: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
17: Brico OK, più vicino a te.
15: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
18: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
19: La sicurezza
20: è Volvo.
19: La tecnologia
20: è Volvo.
19: Il prezzo
20: è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 B3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
21: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogruppo.com. M come Milano, M come Mocauto.
0: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
19: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it. Alex International.
22: Alex International. Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alex International.
23: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
24: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
25: Nelle prossime ore maltempo tra Piemonte e Lombardia con piogge e temporali che rischieranno di essere localmente di forte intensità, specie sul basso Piemonte, da segnalare inoltre la neve, oltre 1300 metri di quota. Domani mattina un po' di residua instabilità, poi per il resto il tempo sarà in miglioramento, torneranno infatti delle timide schiarite con precipitazioni in graduale attenuazione, ma con temperature per il momento ancora piuttosto contenute. Saranno poi in ripresa da domenica con punte intorno ai 20-22 gradi a Milano e Torino. Dettagli su Trebimeteo.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: internazionale per la conservazione della natura. Questa perdita rappresenta un danno irreversibile perché ogni specie porta con sé informazioni biologiche utili anche per l'uomo, come dimostrano molti farmaci derivati da organismi naturali. La biodiversità è inoltre fondamentale per l'equilibrio degli ecosistemi, regolando clima, acqua, suolo e impollinazione. La buona notizia è che le estinzioni si possono comunque rallentare e in alcuni casi possiamo intervenire. Alcune specie stanno tornando grazie agli sforzi di conservazione, come il lupo sulle Alpi e il bisonte europeo. Fortunatamente ora le balene grigie del Pacifico sono uscite dalla lista critica degli animali in via di estinzione. Per fare questo bastano protezione, tempo e volontà. Conoscere le specie a rischio è il primo passo per proteggerle.
1: Dimensione suono soft.

0: Ti faccio una domanda. Sei interessato ad un lussuoso triplo attico a Manhattan? Se ti avanzano 27 milioni di dollari, puoi acquistare quello di Mariah Carey, che lo ha messo recentemente in vendita. Mariah Carey l'abbiamo ascoltata su Dimensione Suono Soft con Hero.
1: O Vischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
2: E le chips con le lenticchie dal Tamura?
3: E le focaccine ai piselli della Romagna?
4: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Le Fiorentini.
5: Maggio è il mese della mamma, il mese dei grazie e dei regali fatti col cuore. E se quest'anno fosse qualcosa che dura nel tempo, da Auto Chioda trovi offerte davvero incredibili. Fiat 500 ibrida da 14.950 euro, Jeep Avenger da 19.900 euro, Opel Corsa e Citroen C3 da 12.900 euro, Peugeot 208 da 13.900 euro e MG3 da 13.950 euro. Con formula zero pensieri, servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Da Auto Chioda, Melzo via Vespucci 2, San Giuliano Milanese via Tolstoi 38, autochioda.it.
6: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
7: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
8: Cambia gli infissi! È il momento giusto! Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa sabato 16, 23 e 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
7: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo.
9: Moca Auto raddoppia, anzi triplica. A Monza sono arrivati tre nuovi spazi pensati per te. Scopri l'innovazione elettrica nel nuovo showroom BYD in Viale Lombardia 86. Vieni a provare lo stile e la dinamicità della gamma MG in via Rigoboito 114 e lasciati affascinare dal design e dalla tecnologia Mazda in Viale Sicilia 114. Tre spazi esclusivi, un'unica grande firma. Moca Auto. Ti aspettiamo a Monza per farti vivere nuove emozioni al volante. Moca Auto. La mobilità si evolve, la passione resta.
10: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. Comprooroodoro.it.
12: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
13: Serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Frodi fiscali e riciclaggio. A Milano sequestrati 1.200.000 euro tra contanti, conti correnti, gioielli e orologi di lusso. 87 denunciati. Perquisizioni nei confronti di 28 persone e 9 società. A Lodi ha violato il divieto di avvicinamento alla ex, arrestato un 27enne. Si sarebbe presentato sul posto di lavoro della donna nonostante l'imposizione del giudice. Continua e morbosa spettacolarizzazione di una vicenda di cronaca in contrasto con il principio di essenzialità dell'informazione. Garlasco, il richiamo del garante della privacy ai media. Tennis, internazionali d'Italia, Caspar Ruud in finale, Luciano Darderi ha ceduto alla fatica. Si gioca il match tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Chi vince sarà l'altro finalista. Calcio, le partite della 37esima di Serie A dalle 12 di domenica con il derby Roma-Lazio, tra i match Inter-Verona alle 15, poi festa scudetto a San Siro e parata a Milano. Pedaggio autostradale da pagare, una nuova truffa su WhatsApp, messaggio da un numero estero, il link conduce a un falso sito internet per rubare dati personali e credenziali bancarie. L'informazione torna tra un'ora.
0: Buonasera, sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft. Anche oggi, in questo venerdì 15 maggio, staremo insieme fino alle 21, continuando ad ascoltare i nostri meravigliosi successi di ieri e di oggi. È il momento di un nuovo aforisma d'amore e poi Lucio Battisti con Anche per te.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Comprendo ciò che sento e non ciò che sono. Il dono più bello che posso offrirti.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: anche Robbie Williams in questo venerdì sera insieme su Dimensione Sono Soft. Era Something Beautiful. Tra pochissimo, importantissimo per il weekend, un aggiornamento meteo.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
3: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
4: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
5: E mi ricoverano!
4: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
6: In tutta la Lombardia!
7: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
8: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
7: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
8: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
9: La sicurezza
10: è Volvo.
9: La tecnologia
10: è Volvo.
9: Il prezzo
10: è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid, oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
11: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Misaglia 89 a Milano. Info su mocautogruppo.com. M come Milano, M come Mocauto.
12: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
13: Al ristorante Terraferma il pesce crudo è emozione pura.
12: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore. Crudite raffinate come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
13: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
12: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
13: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni ristoranteterraferma.it.
14: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura, qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
15: Vivi l'esterno, vivi meglio con noi.
16: Qui il capitano, siamo in fase di avvicinamento a Dermaland. Preparatevi allo sbarco e a riscoprire la vostra pelle.
17: Dermaland è dermatologia, trattamenti laser e medicina estetica, tutto in un unico posto. Vieni a provare Observe, il nuovo dispositivo per conoscere tutto della tua pelle. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
18: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
19: Wow!
18: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
19: Bello!
18: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
5: In un SUV Skoda, è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Auguri Goldi! A Milano dal 1906.
9: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
19: Nelle prossime ore maltempo tra Piemonte e Lombardia con piogge temporali che rischieranno di essere localmente di forte intensità, specie sul basso Piemonte, da segnalare inoltre la neve, oltre 1300 metri di quota. Domani mattina un po' di residua instabilità, poi per il resto il tempo sarà in miglioramento, torneranno infatti delle timide schiarite con precipitazioni in graduale attenuazione, ma con temperature per il momento ancora piuttosto contenute. Saranno poi in ripresa da domenica con punte intorno ai 20-22 gradi a Milano e Torino. Dettagli su Trevi Meteo.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Nel corso degli anni sono state tantissime le versioni realizzate di questo storico successo. Noi abbiamo ascoltato l'interpretazione di Annie Lennox di A Wider Shade of Pale nella sera di Dimensione Suono Soft. Classico in versione originale ora, Simon & Garfunkel, The Sound of Silence. Hello.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Un duetto dolce e intenso, le voci sono quelle di Lady Gaga e Bradley Cooper. Era Shallow su Dimensione Suona Soft. E anche per questa sera è tutto, sono Roberto, ti devo salutare ora, ma la serata ovviamente continua. C'è un ultimo appuntamento dedicato all'informazione e poi le nostre dolci canzoni d'amore. Si tornerà in diretta domani mattina alle 6 con Silvia Giansanti. Per quanto mi riguarda, l'appuntamento invece è per lunedì prossimo, ci ritroveremo alle 17 qui sulla tua radio del benessere, quindi ti auguro un buon weekend. Ciao!
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Con Denicar, dolce partire!
3: Imperdibili sconti sulle chilometri zero con super offerta finanziaria, anche senza usato!
2: Come Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
3: Opel Corsa IS 100 cavalli da 14.990.
2: Citroen C3 Aircross da 15.990.
3: Fiat Pandina da 12.490.
2: Alfa Romeo Junior da 26.990.
3: Solo da Denicar, a Milano e a Bergamo.
2: Denicar.it.
3: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività? C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomari, Lonato e Braone.
4: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: Da C4 Divani è arrivato il metà prezzo. Metà prezzo su divani in pronta consegna e letti, materassi, poltrone relax.
4: E non finisce qui. Sconto aggiuntivo riservato a tutti i clienti per acquisto di tende da sole, pergole e zanzariere del reparto outdoor.
5: Non perdere il metà prezzo da C4 Divani. Consegna immediata, qualità artigianale made in Italy e paghi a interessi zero.
4: Zero sbatti. Vieni, arredi casa, te ne vai in ferie e paghi da settembre. C4 Divani a Villa Cortese.
6: C4 Divani da vivere.
4: Aperti la domenica pomeriggio.
7: Ami lo stile italiano. Hai sempre adorato l'iconica Fiat 500.

0: M come Milano.
1: M come Mocauto.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
3: Serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Garlasco continua e morbosa spettacolarizzazione di una vicenda di cronaca in contrasto con il principio di essenzialità dell'informazione. Il richiamo del garante della privacy ai media. Riprenderanno domani le operazioni di recupero dei corpi dei nostri connazionali morti durante un'immersione subacquea alle Maldive, sospese oggi per maltempo la Farnesina in via personale a Malè. Nella Bergamasca, Curno, dolore e riconoscenza per Mustafa Ladid, l'abbraccio di oltre 1000 persone in moschea per il 32enne morto nel tentativo di salvare due colleghi bloccati nella cisterna della Carrara Group. Tennis internazionali d'Italia, in corso la semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, Casper Ruud primo finalista. Calcio, le partite della 37esima di Serie A dalle 12 di domenica con il derby Roma-Lazio, tra i match Inter-Verona alle 15, poi festa scudetto a San Siro e parata fino in Piazza Duomo a Milano. Media israeliani, ucciso a Gaza il leader del braccio armato di Hamas, Izzal Din al-Haddad, tra le menti dell'attacco terroristico del 7 ottobre. Il ministro della difesa, Israel Katz, prima o poi Israele vi troverà. È tutto per l'informazione. Buona serata con Dimensione Suono Soft.
2: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
4: Se tu fossi una lacrima, io non piangerei per paura di perderti.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno, sogno.
3: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
4: Mutuo Under 36 BCC Carate Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetriviglio.it.
5: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
6: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
7: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
8: Sono Paolo Corazzon, uno che di aria beh se ne intende. Con InnoAir puoi godere dell'aria pulita tutti i giorni come se fossi in montagna. I purificatori InnoAir eliminano pollini, batteri, smog, virus, agenti inquinanti e allergeni con un'efficacia del 99,99% per un'aria pulita e respirabile. Ideali a casa, in ufficio, nei luoghi ad alta frequentazione. Visita InnoAir.it e regala tanta salute. InnoAir, benessere a ogni respiro. Parola di Paolo Corazzon.
9: Io sono Carolina Costler e lei è Suzuki Swift Hybrid.
10: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
11: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da Chilometro Rosso. Stiamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
12: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
13: Sorridi. Si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo.
12: E risolviamo. Buona idea.
13: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
12: E la qualità la trovi in ogni stagione.
13: Brico OK. Se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
14: Brico OK, più vicino a te.
12: Brico OK è sempre più conveniente.

0: 7. Vieni a scoprirlo anche su bricok.it.
1: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
2: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
1: E chi può aiutarmi davvero?
2: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
1: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
2: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
3: Giglio. Ami lo stile italiano? Hai sempre adorato l'iconica Fiat 500? Allora è il momento.

0: tua da 18.500 euro chiavi in mano con permuta o rottamazione. E la cosa migliore, è già in pronta consegna. Vieni a provarla da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Ricorda, a maggio siamo aperti anche domenica 17 e domenica 24. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto. Alex International,
1: Alex International. Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
2: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.

ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono.

Ti prendono al primo incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
3: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
2: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
4: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
5: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
6: E mi ricoverano.
5: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
7: In tutta la Lombardia.
8: La sicurezza
9: è Volvo.
8: La tecnologia
9: è Volvo.
8: Il prezzo
9: è perfetto.
10: Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
11: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Misaglia 89 a Milano. Info su mocautogruppo.com. M come Milano, M come Mocauto.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: L'amore è comprare il gusto di gelato preferito dalla tua anima gemella, anche quando lei non c'è.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Oltre il sentiero dorato.
3: È il nuovo spettacolo dei ragazzi dell'arte nel cuore Onlus.
4: Regia di Gabriella Foletto.
5: Il 27 maggio alle ore 20:30.
6: Al teatro Pime di Milano.
2: Regalati un'emozione. Prenota il tuo posto su
3: www.artenelcuore.it.
7: Vi aspettiamo!
8: Dove è talento?
9: Non esistono barriere.
10: Qui il capitano, siamo in fase di avvicinamento a Dermaland. Preparatevi allo sbarco e a riscoprire la vostra pelle.
11: Dermaland è dermatologia, trattamenti laser e medicina estetica, tutto in un unico posto. Vieni a provare Observe, il nuovo dispositivo per conoscere tutto della tua pelle. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
12: Fermo! Hai visto?
13: Non può essere!
12: Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
14: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAG 5,97%.
12: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e Alnerlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
15: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
16: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. E ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
17: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
18: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
19: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione

anzi triplica. A Monza sono arrivati tre nuovi spazi pensati per te. Scopri l'innovazione elettrica nel nuovo showroom BYD in Viale Lombardia 86. Vieni a provare lo stile e la dinamicità della gamma MG in Via Rigoboito 114 e lasciati affascinare dal design e dalla tecnologia Mazda in Viale Sicilia 114. Tre spazi esclusivi, un'unica grande firma. Mocauto. Ti aspettiamo a Monza per farti vivere nuove emozioni al volante. Mocauto. La mobilità si evolve, la passione resta.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura. Qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
3: Vivi l'esterno, vivi meglio con noi.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: C'è un posto nel mondo dove il cuore batte forte, dove rimani senza fiato per quanta emozione provi, dove il tempo si ferma e non hai più l'età. Quel posto è tra le tue braccia, in cui non invecchia il cuore, mentre la mente non smette mai di sognare.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano. Per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista: nuove Fabie Kamiq 2 a partire da 129 euro al mese, con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
3: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
2: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Skoda Milano.
3: Questa era un'edizione straordinaria.
4: Autorigoldi!
5: A Milano dal 1906.
6: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posti in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
7: Da C4 Divani è arrivato il metà prezzo. Metà prezzo su divani in pronta consegna e letti, materassi, poltrone relax.
8: E non finisce qui. Sconto aggiuntivo riservato a tutti i clienti per acquisto di tende da sole, pergole e zanzariere del reparto outdoor.
7: Non perdere il metà prezzo da C4 Divani. Consegna immediata, qualità artigianale made in Italy e paghi a interessi zero.
8: Zero sbatti. Vieni, arredi casa, te ne vai in ferie e paghi da settembre. C4 Divani è a Villa Cortese. Aperti la domenica pomeriggio.
9: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
10: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
11: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
10: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
11: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
10: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
11: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
12: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico o un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza, come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. usautocenter.it. grandi occasioni

Ora, così come è finito il mio, senza una ragione, un motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa.